0: che atsina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh ische tachut ama che hawetes hunna toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite amek iuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tolamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: Che atzina wit lawen toh la nuaili wat lok lat asa aes toh isce tajut am. Che hawetes una toh leichako wat lok lat ona hop numeluna.
1: 36 24 97 08 52.
0: Che lawen toh aes nisa sama wat lok lat ona
1: 911.
0: Che kalote yasuele sani iuse che lat ona aes toh ilota. With hote wuye, chelat ona el toha islo. Chetotzite amek iwuse chelanahit, with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen toh lanu waili watlok lat asa ael toh isce tachut ama che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iwuseche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsite ameh iwuseche lanahit with ische lat ona ael toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sani iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.